0: di cinema c'è tutto questo, ci pensiamo a un cinema di Caravaggio della Cinesi Mission Humor Italia.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.